0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?

vera, quella che sbatte in faccia a tutti appena. Ma se ricorda la vecchia madre, che gli dirò uno scherzo da prendere.

andarsene piano. Si mordono il labbro inferiore, probabilmente sanno già dove andare. In un luogo importante per rendere belle le malinconiche ombre. In un luogo distante perché siano clandestini.